Siyabona mina na khulu so nje senza kanje senza kanje senza kanje senza kanje senseta. Ritene. Akiri wana open 10. Akiri wana open 10. Or open 5. Angifese rupisa si 1.